E poi sì, benvenissimo al nostro Emission 2. Quanto fa il 7 di ottobre, 6 e 20, qui a Brian, per la sua compagnia, On Cat Incontro. Buon dia, da parte, ovvero. Io volevo dedicare il schema a tutti i soldi, già radio di Rondo, e già il mattino, 4 per il comune, che saluto il mio passo. Ora vamo spingere a ficare con il suo universo.